fa guarmai. Rio e si hai rotto mai. Entrana fiei hai a fuormai. Per fine storan iai di armai. Papira esta man famai.